0: Gavetta, Nicoletto.
1: Come un P-Wagon, wagon.
2: Gnagna.
3: Itcha.
4: Nagby on a mix.
5: Ladies and gentlemen.
0: Gavetta.

0: Doctor.
1: Tobato, guleto, come biwa con un bobo, ma da fuoco che toletto, feito le momie e l'oggetto.
0: Tobato, guleto, come biwa con un bobo, ma da fuoco che toletto.
2: Togesimi.